visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: E quanto la mia oggi venerdì? Venerdì 1-8-15, venerdì 15, siamo a metà mese, quindi 15 maggio 2026, e ne siamo con voi anche in questa data, quando sono 4:31 e 53 secondi, quindi siamo di direttissima questa mattina. E allora, anche oggi abbiamo un nutrito, sempre nutrito appuntamento. Avremo qualche ballo di Beppe, avremo dei cantanti che si presentano, avremo degli amici che si presentano cantando, delle interviste, insomma abbiamo un po' di tutto, come al solito tutti i giorni siamo qui. Avremo l'intervista che è andata in diretta mercoledì sera con il nostro Marco Roma e Pier Vito Grisù, quindi insomma abbiamo un po' di tutto, quindi iniziamo come al solito, quando sono le 4:32 e 53 secondi. Andiamo con il saluto delle radio, il primo saluto, il secondo verrà intorno alle 6:25, il primo arriva subito. Adesso il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E iniziamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorri, scusa, lo siento. Novità del 20.

0: pinguini tattici nucleari. Adesso abbiamo il pinguino di Marco. Sentiamo Marco cosa ci dice.
1: Auguri a Giorgio Mastrotta, buon compleanno caro Giorgio, tanti auguri a Giorgio Mastrotta, tanti auguri da Marco Roma a te. Buongiorno! Sei, mentre parli con me, il silenzio scende dalle tenebre, scende dal cielo, scende dall'oltremare. Il silenzio che viene e che va. Da Marco Roma, buongiorno!
0: E adesso avremo il Marco Roma in diretta. Questo era quando era appena sveglio. Vediamo di sentirlo. Chiamiamolo.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Intestazione. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Vediamo se...
2: WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Sì. Pulsante. Sai che voce non attiva.
0: Buongiorno, siamo in viaggio.
3: Siamo in viaggio, già sono arrivato.
0: Ah, sei arrivato, meglio così.
3: C'è pure Damiano oggi, eh?
0: Ma Damiano è con te? Te lo sei portato appresso?
3: No, no, esiste a casa però, però sta in collegamento.
0: Damiano dal Vaticano, buongiorno!
3: Aspetta, eccolo, l'ho collegato. Dove sei? Eccolo!
0: Eccolo qua. Signori,
4: buongiorno.
0: Signori e signori, ecco a voi Damiano dal Vaticano.
3: Applausi.
0: Applausi. Bene, come siamo
3: nel Vaticano?
0: Come siamo svegli in questo 15 maggio 2026?
3: Comunque tutto ok, eh?
4: Svegli? Svegli un parolone.
3: No, un parolone, eh.
0: Dobbiamo svegliare. No, no, non svegliamo Simona, dai.
3: Allora, ma Simona è veramente la svegliata, poi si è rimessa a letto, povera là.
0: Ah, quindi la svegliata. Povera Simona che è stata svegliata, vabbè. Allora, ragazzi, che si dice di bello oggi, in questo venerdì?
3: Oggi si dovrebbe lavorare, speriamo che si lavora. Speriamo che.
0: Oggi...
3: Ho paura del tempo, però, ho paura del tempo.
4: Un giorno ti faremo una sorpresa, che andrò a lavorare con Marco di andare al Vaticano e ti chiamiamo insieme.
0: Ah, direttamente da. Ecco, va bene. Tra l'altro oggi è prevista l'assenza di Gina, che ci ha mandato, ha detto che lei è in gita in Sicilia, quindi ci possiamo anche sentire dopo le 5 e un quarto, dopo che adesso manderemo qualche ballo di Beppe e poi riprendiamo la diretta. Mentre alle 6:10 cosa manderemo, Marco? La replica?
3: La replica del grande Grisù Clementino. Fino a lunedì mattina ci sarà l'ultima.
0: Eh beh sì,
3: oggi... l'ultima replica. Questa... E ieri sera sono stato con l'ospite di mercoledì prossimo.
0: Sì.
3: E con l'attore di Buenos Aires, Gustavo Colini.
0: Sì.
3: Attore e ballerino di Butto in Argentina. Ieri siamo stati in videochiamata un'ora.
0: Ah, ecco. Quindi lo avremo mercoledì prossimo, poi ne parleremo ampiamente,
3: sì, sì,
0: anche lunedì e mercoledì prossimo. Quindi
3: sì, sì.
0: Potrete fare le domande, potremo sbizzarrirci a chiedere quello che è il mondo del cinema, della televisione,
4: dello spettacolo.
3: Sì, sì, mi ha raccontato tutti i lavori che fa il Rai e tante cose.
0: Allora, dunque, ragazzi, sono le 4:43:55 secondi, alle 4:44 è l'ora tripla. In genere salutiamo ATM, Trenord. Oggi perché ATM fa pure sciopero qui a Milano. ATM, Trenor, BMS, le ricercatrici, la signora Celeste che ci saluta sempre intorno alle 4:20, Ernesto e il nostro Dennis che sentiremo più tardi alle 5, dopo le 5 e un quarto, e tutti gli altri amici.
3: Grande
0: che vogliono.
3: Dennis.
0: Bene,
3: Dennis.
0: Allora, a questo punto oggi sarete in due a mettermi in difficoltà, o tu cercherai di mettere in difficoltà me e Damiano?
3: Allora, cercherò di mettere in difficoltà solo te.
0: Ah, solo te.
3: Solo te, perché praticamente Damiano è escluso dal gioco, perché in quanto Damiano ha scelto la canzone.
0: Quindi è stato lui.
3: è stato il compagno Damiano oggi.
0: Va bene, allora vediamo un po' la canzone oggi per abbiamo detto che siamo a Pontigna, no? Non abbiamo, oggi siamo
3: no,
0: a Pontigna,
3: no, oggi niente, siamo a Pontigna. Se indovineranno la canzone gli daremo un bel pigiama estivo.
0: Pigiama estivo di tutti i colori. Però se qualcuno volesse quelli invernali, perché qui a Milano piove ancora, vabbè.
3: Ah sì, se vogliono gli invernali, ci perché sei. Ancora fa freddino.
0: Diciamo che tu qualcosa ce l'hai sempre nascosta.
3: Sì.
0: Appunto. Ma allora, andiamo, vai. Vediamo la difficoltà.
3: Allora, voglio leggerti una cosa. Allora, sì. Sul testo dice, non fingere di stare bene, già bene, di colpo non si può dimenticare niente di così profondo e intenso, almeno penso, ti ho detto tante cose perché è proprio il ritornello.
0: Almeno penso, vabbè, noi dobbiamo, tu mi devi dire il titolo, io devo dire l'autore, mi pare. Questa è la...
3: Certo, allora, volevo leggerti questa, pensavo che da qui già ci arrivavi,
0: No,
3: secondo me lo sai.
0: Sì.
3: Comunque, se non è il giorno, è la notte.
0: La notte, non vorrei che la notte è Arisa?
4: No.
0: Non è Arisa con la notte.
3: Ma tu già lo sai.
0: No, che no, in questo momento
3: io lo so che entro la seconda e la terza già lo indovini, tu già lo sai. Ma lui lo sa, perché sta tenendo un po' di suspense.
0: No, che non mantengo suspense, io sono non mantengo suspense.
3: Vogliamo scommettere la notte. La notte pensa alla sua musa che si è lasciato, ma dice tu comunque stai soffrendo per me ancora, non dire di no.
0: No, io con notte mi ricorda Adamo la notte.
3: Ah sì, Adamo sì. Bella.
0: Ecco, però, la notte di Adamo.
3: Sì. La notte. Però Adamo.
0: Mi fai.
3: Allora, vuoi qualche indovinello?
0: Sì, certo, dobbiamo.
3: Ti do un indizio, è un gruppo musicale. Ho detto troppo già.
0: Un gruppo musicale, sono tanti gruppi musicali che parlano.
3: Vabbè, se vuoi te ne do un altro, è proprio della tua città. Infatti loro al Duomo hanno cantato tante volte, sono amati proprio lì a Milano.
0: Sono i Po?
3: No,
0: non sono i Po.
3: Beh, sono giovani, confronto a quelli sono giovani.
0: I Po hanno 60 anni di esperienza.
3: Sì, loro pure ce l'avranno. Forse pure 30, però sono comunque giovani, sono 20 giovani. Di esperienza.
4: Vabbè, questi sono più giovani come gruppo.
3: Sì, sono giovani, dai 40-50 d'età. E hanno fatto Sanremo. Il frontman è un grande paroliere, scritto le canzoni per Emma e per tanti. Lui scrive i testi anche non solo per lui, ma
0: Litfiba? No.
3: No, sono più giovani, sono più giovani.
0: Sono più giovani di Litfiba.
3: Sì, e secondo me è più importante di Litfiba. A quei tempi Litfiba sì. Oggi sono spariti, vabbè.
0: Però ci sono, ogni tanto si sentono i Litfiba. Intanto
3: erano ritornati pure al concerto ultimamente o Piero Pelù, sì.
0: Sì, stati. Appunto.
4: Piero Pelù.
0: 4:44 è rotti e qua mi mettete in difficoltà, insomma.
3: A quattro lettere. Quattro lettere. Un gruppo musicale di quattro lettere
0: italiano, un gruppo musicale di quattro lettere.
3: Si era fermato di cantare per un periodo perché aveva
0: depressione, tante cose. Sì, ci sono arrivato.
3: Hai visto, lo sapevo, gli ho detto questo piccolo indizio.
0: La notte penso
3: bravo, so bravo. Che pensami amore nel buio cerchi
0: sono
3: sempre
0: quelli che fanno
3: le mie mani.
0: Quelli che fanno la moda, moda.
3: Sì, bravo, sei arrivato.
4: La notte so che pensi a me.
0: Amore.
3: Cerchi sempre le mie mani, no?
0: Sì.
3: Bello, cerchi sempre le mie mani.
4: La notte cerchi sempre.
0: Vabbè, ecco. Allora noi ci sentiamo verso le 5:15 e manderemo la notte dei Modà. Grazie ragazzi, a più tardi allora.
4: A più tardi.
3: Più tardi Damiano, DJ del Vaticano.
0: Ma Damiano rimane con te quindi
3: Damiano tanto lui deve fare il tragitto, va al lavoro, quindi.
0: Ah, vabbè. E allora noi ci risentiremo dopo le 5:15. A tra un po' ragazzi.
4: A tra poco.
3: Ciao, tra poco.
4: Ciao.
0: Ciao, allora. arriva la notte dei Moda.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ormai lo showdown in questi giorni lo fa da padrone e abbiamo tante persone che vengono a raccontarci le loro esperienze e abbiamo un amico che si chiama Riccardo Santini. Buongiorno Riccardo, io ti do il microfono e parlaci un po' di te, delle tue esperienze, intanto anche magari quando hai perso la vista e come e cosa fai adesso, e raccontaci due minuti di te.
2: Allora, io mi chiamo Riccardo, ho perso la vista negli anni 70, quindi da giovane, sono tantissimi anni che sono non vedente,
1: una malattia,
2: pigmentosa, ho avuto una vita come fisioterapista, ho fatto attività sportive da più giovane, sia equitazione sia ballo, e oggi da persona adulta, perché ormai ho più di 70 anni, faccio showdown.
1: Portati molto bene, non li dimostri proprio.
2: Grazie. Grazie. Sono padre di una ragazza, anzi di una donna, ormai quarantenne, quindi sta facendo la sua vita.
1: Però diciamo che questa quarantenne è stata anche lei nello showdown, è stata arbitro, è stata...
2: Sì, per molti Elena anni. È stata con me, cioè ha iniziato quando io ho iniziato a fare showdown, sono riuscito a coinvolgerla e poi nello showdown ha trovato anche un suo compagno di vita e oggi stanno facendo la loro strada, diciamo, come coppia.
1: Diciamo che erano dei luminari arbitri che adesso noi rimpiangiamo, o quasi tutti rimpiangono, perché erano veramente severi ma giusti, precisi, non sbagliavano una virgola. Quando c'era lei che allenava, che faceva l'arbitro, io dico c'è Eren, almeno è sicuro che se sbaglio sbaglio, se non sbaglio non sbaglio. Questo lo devo dire anche dopo tanti anni che ho lasciato lo showdown, se ci fossero tante Elene veramente lo showdown sarebbe ancora molto bello.
2: Vabbè, forse ai tempi che Elena e Massimo
1: dirigevano,
2: facevano sia un direttore arbitrale, direttore sportivo, avevano un'idea dello showdown leggermente diversa, cioè le ambizioni potevano essere quelle di arrivare a uno sport olimpico e partecipare alle Olimpiadi, e quindi doveva essere gestito in un determinato modo. Poi giustamente gli atleti, i giocatori, le società danno poi il loro responso e prendono le loro decisioni in ambito federale, e quindi poi le cose sono un pochettino cambiate, ma è sempre possibile ritornare a cose nuove.
1: Non è detto che non possono ritornare, no, fin là, perché come si fa, tante volte si va con i compagni di scuola in classe e poi dopo 40 anni ci si ritrova in un ristorante magari a ritrovarsi e ricordare le vecchie cose. E tu invece, per quanto riguarda il lavoro di massaggio fisioterapista, hai praticato sempre, ancora adesso qualche volta qualcuno si sottopone ai tuoi piacevoli massaggi?
2: Diciamo che sì, anche adesso qualcuno viene, naturalmente ora sono in pensione, quindi ho un'attività molto molto ridotta.
1: Sì, magari un amico, un'amica che si ricorda, esatto. Meglio Riccardo che andare, ma per fortuna che c'è Riccardo, c'è qualcuno.
2: Qualche volta succede, ecco. Però ho fatto 40 anni di attività ospedaliera, quindi ho avuto una bella esperienza, cioè sono andato a 60 anni di età, sono andato in pensione e sono entrato a 25, insomma, quindi la strada l'ho fatta.
1: Certo, una vita vissuta con tanti problemi, che tutti i disabili, i non vedenti abbiamo i problemi che cerchiamo di risolvere, ma tu hai ancora qualche sogno nel cassetto che vorresti che si realizzasse?
2: Eh sì, qualche sogno nel cassetto mi piacerebbe, questo è più personale, però sì, non è tanto sullo sportivo.
1: No, no.
2: Desidererei diventare nonno.
1: E per esempio un'altra ambizione, per esempio, non è che ti piacerebbe avere una macchina che ti porti da sola in giro in modo che non chiede a nessuno, sai, devo andare qui, devo andare là?
2: Magari sarebbe fantastico. Io ho provato, ho fatto anche l'intervento, l'occhio bionico, il cosiddetto occhio bionico nel 2011.
1: Sì.
2: Ho fatto un tentativo, è stato fatto un impiantato un microchip sopra la retina.
1: Quindi sei voluto mettere in gioco anche per gli altri?
2: Esatto. Poi
1: ci metti in gioco io, perché magari se va bene a me potrebbe andare bene, anche perché in tutte le cose nella vita, se non ci si mette in gioco, se qualcuno non fa un sacrificio, gli altri non ne possono avere dei risultati. Quindi tu hai fatto, ma benefici ne hai avuto o comunque istantaneamente sì, e poi comunque sono un po' diradati?
2: Diciamo istantaneamente, mentre tutta la parte strumentale tecnologica funzionava, qualcosa è stato positivo. Poi purtroppo, interrompendo il progetto, perché questi sono i problemi, e non c'è più garanzie, e allora la cosa, diciamo, siamo ritornati a zero, insomma, come prima. Ma va bene così, perché è stato positivo per lo studio necessario,
1: certo,
2: per lo sviluppo di queste strumentazioni.
1: Ecco, a proposito di questo, c'è stato un signore, un non vedente, che a MasterChef tanti anni fa ha detto che era felice di non vedere. Secondo te è una persona che è stata pagata per dire questa cosa, o potrebbe essere vero che uno può essere felice di non vedere?
2: Io felice di non vedere non lo sono, io non so,
1: diciamo,
2: questa
1: che
2: persona a me manca il vedere, perché mi manca comunque una,
1: certo,
2: parte piacevole della vita.
1: Che poi ci si adatti, sì, sì, vabbè, dobbiamo adattarci, facciamo, siamo allegri lo stesso, il resto
2: ma
1: sì.
2: Certamente sì, io vivo da solo, quindi vengo da solo, mi devo organizzare la vita, l'abitazione, i rapporti con gli amici, quello che è l'attività di showdown, vengo tranquillamente a fare tornei, vado ad allenarmi. Tutto è fattibile, tutto si può fare, ma certo c'è delle limitazioni. E questo, se avessi, non ti dico in 10 decimi, ma ne avessi 5, 6, come quando ero ipovedente, la vita era completamente diversa.
1: Certo, e poi quando si ha poco, spesso gli altri si dà anche agli altri, perché io ricordo che le persone che vedevano anche un grado o poco di più davano sempre aiuto a chi non vedeva niente,
2: certo.
1: Invece spesso chi vede tanto non ci dà per niente aiuto, e quindi tante volte tra di noi ci si capisce meglio.
2: Sì, ma direi c'è un aspetto che nella società mi ha particolarmente colpito in questi ultimi 10-15 anni, con l'arrivo di molte persone, diciamo, di altre nazioni. Io mi trovo a muovermi, ad avere più da parte,
1: sì,
2: degli stranieri un aiuto, perlomeno una disponibilità,
1: certo,
2: piuttosto che i nostri italiani,
1: certo,
2: specialmente tra i 25 e i 40.
1: Confermo
2: anche, 50.
1: Confermo anch'io che gli stranieri spesso ci danno una mano più di altri italiani che sono. Bene Riccardo, è stato un piacere averti qui questa mattina, e speriamo di ritrovarci ancora per delle nuove release, insomma, per dei nuovi racconti. Mi auguro soprattutto che potremmo avere la macchina che cammina da sola, perché
2: no,
1: ritornare a vedere,
2: no,
1: sarebbe una bella,
2: sarebbe comunque una bellissima esperienza. Grazie dell'invito e grazie dell'intervista.
1: Grazie, a presto.

0: facciamo anche le rime oggi. Benvenuti Max Mollica e Dino Super Di Gemmano, insieme a Charlie Ballabio, a tutto lo staff tecnico e alla redazione di Magilla Radio Production, vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento. Siamo prontissimi a partire anche per oggi con una capatina da qualche parte in giro per il mondo. Per oggi rimaniamo in Italia e torniamo nella nostra magica Puglia. In Puglia incontriamo Rosalba Calderola.
1: Ciao Massi, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Benissimo Rosalba, entriamo nel vivo della nostra chiacchierata e la prima domanda che ti poniamo è per conoscerti meglio: quali sono stati i tuoi primi approcci col mondo musicale?
1: Allora, la mia passione per la musica è partita già dai primi anni di vita, come si suol dire.

0: musica, e con lui poi ho scritto anche una serie di brani.
1: Allora Rosalba, adesso parliamo un po' delle tue influenze musicali, o meglio, se ci sono o meno stati dei generi musicali che ti hanno influenzato nella creazione della tua musica.
0: Allora, in età adolescenziale quasi per assurdo ascoltavo musica rock, poi con il tempo i miei gusti sono un po' cambiati, come un po' cambia la persona, e mi sono approcciata al mondo del pop, che poi è quello che mi ha condizionato principalmente. In modo particolare ci sono degli artisti, insomma, che mi hanno segnata anche per la loro umiltà musicale, che poi è quello che più mi colpisce, insomma.

0: Adesso è il momento di parlare del brano che ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata, che ha come titolo Work is Over. Ce ne vuoi parlare?
1: Assolutamente sì. Work is Over nasce in un clima di leggerezza, perché parla di una persona che dopo aver trascorso la sua giornata immersa tra lavoro, casa, vari impegni, non vede l'ora di terminare i suoi lavori quotidiani per poter un po' evadere, che decide di evadere da una leggerezza, come dire,

0: chiacchierata.
1: Allora, vogliamo menzionare tutte le persone, tutti gli artisti, tutti gli autori, tutti quelli che hanno collaborato, che ti sono stati attorno nella realizzazione di questo brano?
0: Assolutamente.

0: di questo pezzo.
1: Eccoci giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi. La buona musica corre ovunque, grazie anche all'apporto di Magilla Spettacoli Production. I saluti vi arrivano da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super DJ Mano, da parte del nostro regista Charlie Ballabio e da tutto lo staff tecnico. E come sempre facciamo alla fine del programma, prima di ascoltare il brano, cediamo la linea e la parola all'artista di turno, a Rosalba Calderola, per i saluti finali e la presentazione del suo nuovo

Era l'ultimo uscito di Elisa, Amore è, che precede l'album, che non sappiamo quando esce. E allora adesso abbiamo il capitano che

0: Dovrebbe esserci, capitano, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi, amici vicini e lontani.
0: E poi abbiamo...
1: E auguri al nonno, al nonno.
0: Al nonno? E poi...
1: Chi è diventato nonno?
0: Chi è diventato nonno? Ah, nonno.
2: Buongiorno.
0: Nonno. Salvatore, buongiorno. Nonno
1: Salvatore.
0: Buongiorno da Marco Roma.
2: Buongiorno, come va? Come va?
0: Bene, bene. Tu sei da solo o c'è anche Damiano dal Vaticano?
2: Ecco, mo lo unisco Damiano, eh?
0: Sì, stamattina abbiamo una triplice.
2: Sì, si stava aspettando.
3: 3 9 3 8 9 1 8 6 5 7 6 4. Ha ricevuto l'invito.
2: Eccolo, vediamo un po' se entra. È rimasto sveglio apposta, non ha dormito stanotte.
0: No.
2: Vediamo se entra.
0: No, si è addormentato, secondo me, dai.
2: No, perché stava andando al lavoro con la madre. Lasciato, eccolo, meno male, mi stava preoccupando, è entrato.
0: Ecco, siamo a letto, siamo in viaggio, Damiano dal Vaticano.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo svegli?
2: Buongiorno.
0: Ecco. Ecco qua. Ecco qua, abbiamo vari...
4: Allora, ragazzi...
2: Damiano Tapparella.
0: Sì.
4: Cosa diciamo?
0: Cosa diciamo? Che è mattino, sono le 5:15, abbiamo appena ascoltato l'ultimo di Elisa Amore.
2: Noi volevamo raccontare una cosa, perché sì, tutti conoscono il Papa come quello che vedono in TV, però Damiano potrebbe raccontare qualche aneddoto particolare di quando lui lo incontra nelle corsie residenziali, no? Del Vaticano. Damiano, racconta qualcosa
0: di questo Leone 14, di questo Leone 14.
2: Racconta come lo trovi, perché loro fanno pure le riunioni private con lui. I dipendenti.
0: Sì.
2: Damiano, raccontaci qualcosa.
0: No, più che altro ci deve raccontare la differenza tra il Papa vecchio e il Papa nuovo.
4: Ma vabbè, sinceramente la differenza
0: è molto grossa.
4: È poca, perché tanto non decide niente il Papa, una figura sotto.
0: Cioè solamente la parte esterna, poi all'interno di
4: famiglia. Bravo. Poi no, vabbè, poi lui anche le sue, anche lui fa la sua parte.
0: Certo.
4: Diciamo, per il momento ancora è presto, non si vedono tanti cambiamenti.
0: Poi dovreste un anno, però
4: comunque diciamo c'è il cardinale sotto, diciamo sotto di lui, quello che l'affianca, che praticamente si può dire gestisce tutto lui.
0: Sì, è quello che praticamente dice fai questo e non fare quello.
4: Bravissimo.
0: Ecco, però la differenza tra i due papi qual è? Ti sei accorto di...
4: Oddio, sinceramente io adesso a me non mi è cambiato niente. Cioè, come era uno e l'altro.
0: Noi pensavo che l'altro fosse un po' più che facesse le cose più un po' a testa sua rispetto a questo, secondo me. Questo è un po' più istituzionale, si fa.
4: Invece non lo so, quell'altro che poi tocca sempre vedere se le decisioni sono state le sue. E comunque quell'altro un po' dei macelli ha fatti, se sono state le sue. sto salito ora in macchina.
0: Ecco, sì, Damiano che sale in macchina. Invece il capitano che ci racconta stamattina? Capitano, abbiamo perso. Capitano? Abbiamo perso il capitano.
4: Siamo in tre.
0: Siamo in tre, io, tu e Marco, e poi c'è anche il capitano, però non so perché non, in questo momento non mi sente.
2: Il capitano si è addormentato pure il giorno della diretta, mercoledì sera.
0: L'altro mercoledì, questo mercoledì non c'è stato. Allora,
2: no, questo qua non è proprio venuto, è rimasto a dormire prima.
0: Sì. Aspetti, vediamo se...
2: Non ti provate a chiamare?
0: No, non c'è, c'è. Capitano?
4: C'è solo un capitano.
0: C'è, per esserci c'è.
2: Damiano, lui è il capitano della nave.
0: è un capitano della nave, però in questo momento non c'è. Allora, intanto che lo ripeschiamo, vogliamo scegliere un brano o vogliamo mandare il saluto di Dennis?
2: Mandiamo il saluto di Dennis.
0: Mandiamo il saluto di Dennis, allora eccolo qua.
2: Veniamo. Vediamo se manda saluti.
0: Sì, sì, sì, no, no, lui manda saluti a tutti. Ancora non ha inserito Damiano perché non ha. Prima o poi inserirà anche Damiano nei suoi saluti. Lauriamo.
3: Carica batteria 100, non in WhatsApp, attiva il tuo messaggio vocale, durata 2 minuti e 36 secondi, 2 dicembre 2024, no. Messaggio vocale, durata 2 minuti e 36 secondi, 83, pulsante indietro. Messaggio. Ciao Giuseppe, volevo augurarti una buona giornata di Pasqua. 83, pulsante indietro.
0: No, dobbiamo cercare prima.
3: Denis Amica, Giulia Lop, Denis Amica Radio Voce.
0: Eccolo qua.
3: Con il tuo messaggio, buona Pasqua anche a te. Messaggio. Ciao Giuseppe, volevo 300, barra di scorrimento, domani. Messaggio. Ciao Giuseppe, domani mattina. Messaggio vocale, durata 58 secondi, 1 maggio 2025 alle ore 3, 5 maggio 2025. Intestazione. Righe 33 a 42 di 82.
0: Non sapevo perché non.
3: Il tuo messaggio vocale, durata, il tuo messaggio vocale, messaggio, ciao, il tuo domani mattina, messaggio vocale, durata, 1 minuto e 30 secondi, 17 maggio, 19 marzo, intestazione.
0: Allora, dobbiamo trovare il messaggio del nostro Dennis. E non mi dice vai al messaggio più recente.
3: Messaggio vocale, pulsante, messaggio vocale, durata, 1 minuto e 29 secondi, 19 marzo alle ore 20, ascoltato.
0: No, è troppo vecchio. Capitano, intanto sei tornato.
3: Marzo, intestazione. Messaggio vocale,
2: Damiano.
3: Durata 54 secondi. Gio 7 maggio. Messaggio vocale,
2: no.
3: Durata 54 secondi. 7 maggio alle ore 20. Ieri. Messaggio vocale, rispondi. Pulse, barra di scorrimento. Condividi media. Pulse, rispondi. Messaggio vocale, ieri. Intestazione. Messaggio vocale,
0: eccolo qua.
3: Durata.
0: Eccolo, sentiamo il messaggio del nostro amico Dennis. E che richiesta farà fare? Sentiamo un po'.
5: Registrazione locale.
0: Eccolo qua.
2: Pronti.
6: Eccomi, eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti e ben venerdì. Eh sì, come passa il tempo, eh?
0: Passa
6: naturalmente
0: il tempo,
6: io sono Dennis, buongiorno Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto questa mattina, vediamo, beh, innanzitutto saluto tutti i tuoi ospiti che saranno con te a dialogare. E poi saluto Gina e il capitano della Marina.
0: Fa anche rima.
6: Bene, bene. E poi vabbè, Stefano e tutti gli altri. Bene, anche il peperoncino, Lucia, eccetera, eccetera. Bene, questa mattina con un saluto sì, a tutti. Insomma, mi piacerebbe ascoltare. Ah, magari che se riessero o il capitano o Gina una canzone di Annalisa. Bene, vi ringrazio moltissimo, rimango
2: in
6: ascolto e ci sentiamo la prossima settimana, ciao.
0: Allora, ha detto dobbiamo scegliere una canzone di Annalisa.
2: Piazza San Marco.
0: Che dice il nostro capitano, ci sei?
1: Eppure... Sì, sì.
0: Ah, ecco, c'era. Sei un po' sparito. Qua abbiamo Damiano che ti saluta dal Vaticano, quindi insomma.
1: Mi sono messo in fila.
0: A fare che?
1: Tutta questa gente, mi sono messo in fila, perciò.
0: No, perché sei sparito per un po', io addirittura pensavo fosse caduta la linea. Invece
1: no, sono... non siete abituati a che io non parlo.
0: Damiano che saluta il capitano, fa anche
1: Damiano!
4: Salutiamo il capitano.
1: Damiano! Sulla via di Damasco.
0: Sulla via di Damasco. Allora, abbiamo detto Piazza
1: Apollo.
0: No, dobbiamo dare il brano di Annalisa per il Dennis.
1: Largo la foppa.
0: Facciamo.
1: Piazza Affari, che piazza è?
0: Piazza Venezia, come piazza?
1: Piazza San Marco
2: si chiama la canzone.
0: Vabbè, però è a San Marco e a Venezia, quindi.
2: Certo.
1: Allora, San Marco, il coso bimbo.
0: Vabbè, allora mandiamo Piazza San Marco.

0: Piazza San Marco, e siamo in diretta quasi alle 5.30 più o meno,
1: 5.30 preciso.
0: Ecco qua. Allora, in questo momento siamo dislocati, il capitano a Milano e anche Giuseppe a Milano, mentre
1: siamo
0: abbiamo
1: nel fuso orario di Roma.
0: Fuso orario, fuso orario. Mentre
1: e infatti noi abbiamo Marco Roma.
0: Sì, abbiamo Marco Roma.
2: Buongiorno capitano, buongiorno, come stai?
1: Il mio sogno di trovare Pamela da Madrid.
0: Che ritrova. Allora,
2: oggi a Pontini, vediamo se piove, non piove, non si sa.
1: E sta da Siracusa.
0: In questo momento che dice il tempo, a Pontini? A Roma com'è il tempo? E poi tra Roma e Pontini è diverso, vero?
2: Sì, dove sì, non stanno lontani però.
0: Sì, però a Roma piove.
1: No, io sono stato, non bevi.
3: No. A Roma no, non piove.
0: A Roma non piove, perfetto. Invece
1: a Milano ha piovuto.
0: Ieri a Milano ha piovuto, infatti.
1: Abbondantemente.
2: Sì. Ci sta a piove però. Almeno qua piove adesso, però le previsioni così dicono, qualche goccia, però boh, speriamo che non piove.
0: Speriamo che non piove. Speriamo che non piove.
2: Speriamo.
3: Marco di Roma.
2: Ehi, sciupa femmine.
0: Allora, cosa pensate di questa giornata che è stata poi messa a mezzogiorno per tutte le squadre? Cioè domenica giocano tutti a mezzogiorno.
2: Ma è l'ultima? No?
0: È la penultima, però giocano tutti a mezzogiorno le squadre che devono poter conquistare sì, la Coppa.
2: Secondo me è più bello quando una volta le squadre giocavano tutti alle 2:30. Non ce n'era una, erano tutte a quell'ora. Per me sì, era più bello il calcio. Invece mo vuole una il venerdì, una il sabato, una la domenica, poi anche il lunedì. Cioè, è impossibile. È brutto, è bruttissimo il calcio così.
0: E in questi ultimi
3: lunedì c'è il derby e lo fanno
0: domenica.
3: Lunedì sera.
0: No, lo fanno domenica a mezzogiorno.
3: Roma Lazio.
0: Sì, sì, a mezzogiorno di domenica ormai hanno stabilito.
3: No, no, l'hanno rimandato a lunedì sera.
0: No, no, no. Cioè, almeno ieri sera alle 8:30 l'hanno anticipato a mezzogiorno.
1: Quello finto l'hanno rimandato.
2: La Roma quando gioca? A che ora?
0: Sempre a mezzogiorno.
2: Ha detto mezzogiorno, dicono qua. Dice che è stata rimandata.
3: Lunedì sera.
0: No, Damiano,
2: dicono da Roma che è stata rimandata
0: a mezzogiorno.
3: Sì. Dovevano fa a mezzogiorno e poi invece l'hanno rimandato a lunedì sera.
0: Ma poi il TAR.
1: La notizia dell'ultima Vaticana.
0: No, quello del Vaticano. Scusa, è un po' in ritardo stavolta.
2: Domenica, guarda, che giorno, domenica.
1: A Vaticano c'è il fuso orario e giocano alle 8.
2: 16, 17.
3: Il derby del Vaticano.
0: Il derby del Vaticano. No, si gioca a mezzogiorno comunque, almeno secondo. Proprio.
1: Perché dopo mangiato vanno tutti a mangiare una bella.
2: No, a mezzogiorno e 30 giocano, tutte a 12:30.
0: Ma hanno detto proprio mezzogiorno, anche proprio,
2: cioè, no, a 12:30, scritto qua su internet adesso, guardo proprio. 12:30.
0: Sì, no, perché poi devono posticipare anche il tennis un po' a più tardi.
2: Aspetta, non tutto alle 12:30, però c'è sta pure qualcuna
0: a Roma
2: alle 3.
1: No, Inter Verona.
0: Inter
2: e Atalanta Bologna alle 18.
0: Allora,
2: Udinese Cremonese alle 20:45.
0: No, Inter Verona non interessa per la Coppa, quindi può giocare a qualsiasi ora. Mentre dove c'è il Como, Napoli. Dove c'è il Napoli.
2: Allora alle 12:30 giocano, c'è scritto Pisa Napoli,
0: sì.
2: Como Parma, Genoa Milano e Roma Lazio e Juventus Fiorentina.
0: Eh sì, tutte insieme giocano. Però non so se alle 12 o 12:30.
2: 5 partite, 12:30 dice però.
1: Io le facevo giocare tutti insieme nello stesso campo di pallone.
0: Vabbè, ma
1: tutti insieme facevano una mucchiata insieme.
2: Allora, ho capito perché giocano tre partite, tre ore diversi dopo.
0: Sì, perché
2: dopo alle 3 l'Inter Verona, poi alle 6 Atalanta Bologna, Udinese Cremonese 8:45.
4: E allora lavorare, guadagnare qualcosa.
2: Suolo, sì.
0: No, perché non hanno esigenze, cioè quelle che giocano insieme, perché per evitare che ci possa essere un favoritismo, magari beh, tanto io
1: non so. Si risultato nella tua squadra e allora puoi ricordare i risultati.
3: Marco De Roma.
2: Un mio amico ha detto: loro guadagnano miliardi. noi siamo qua
0: a parlare di loro. Allora, chi è che scende?
1: Quelli sanno far girare il pallone.
0: Scegliamo un brano?
2: Il capitano, dai, facciamo scegliere il capitano, che non ha scelto niente oggi.
3: No, io volevo dedicare una a Marco.
1: A Damiano.
2: Dai, ok, dai, pronti.
0: Sì, Damiano, dai, cos'è?
3: Amico.
0: Amico di Renato Zero?
3: Bravissimo.
0: E allora, andiamo con Amico di Renato Zero.

0: Ecco, era il brano che il nostro amico Damiano ha scelto per...
1: Da amichetto mio, Marco.
2: Grazie, mi hai fatto emozionare, eh.
0: Hai visto,
1: Non te l'aspettavi, eh?
2: No. Ecco. No, sì, sinceramente sì.
0: Te l'aspettavi. Te l'aspettavi in questa trasmissione articolatissima stamattina, dove abbiamo Damiano e Marco e abbiamo anche il capitano, poi ci sono io, insomma siamo
1: oggi tanti. Stiamo al completo
0: oggi, siamo
1: manca solo Simona che deve passare in farmacia,
0: quella sta dormendo ancora, e manca Gina che in Sicilia ci ha raccontato che avrebbe mandato un vocale ma non l'ha mandato, quindi ma si vede che
3: la bocca piena, perciò non possono parlare da
2: oggi. È una vacanza.
0: È in Sicilia perché ha una classe
3: gita scolastica.
0: Ecco, allora, vi ricordate le vostre gite scolastiche? A questo punto.
2: Belle. Lo ricordi, no?
0: Allora,
2: dico sempre che i ragazzi dovrebbero fare le gite.
0: Vediamo.
2: I ragazzi dovrebbero fare le gite proprio per questo motivo qua, perché gli rimane comunque nella storia, nel tempo.
0: Certo. Allora, come il capitano ricordi? Dove ha fatto le gite scolastiche quando ai suoi tempi?
3: E con l'altro quando andavamo in crociera noi.
0: No, non lascia stare la crociera, noi la gita scolastica.
2: Sempre di navi.
3: Ma scusa, io siamo andati a Barcellona, con la nave ci abituavano. Ma guarda,
0: le gite delle scuole alimentari.
3: E la scuola alimentare andavamo dal maio, dal macellaio.
0: Ah, vabbè, ho capito.
2: Il macellaio.
3: No, io in terza media dove sono andato?
0: In genere si fa una gita all'alimentare, poi alla scuola media. Si fa una
3: scuola elementare, non sono andato mai in nessuna parte, ma quelle gite
0: piccole.
3: Ai musei, quelle roba lì. Ma mai che dormivamo fuori.
0: No, si fa la gita di un giorno.
3: Alle scuole medie, la terza media, mi ricordo. No, non mi ricordo dove andammo. Mi ricordo. Ma penso che andammo a Rimini, quelle parti là.
0: Invece sentiamo Marco, le gite scuole elementari.
3: A Marco andava ai mercati generali.
1: I limoni, signora.
2: Mia madre ti portava ai mercati, nelle gite mercatali. Un giorno, e praticamente noi eravamo tre, non è che eravamo tanto felici, volevamo subito andare a casa. Invece, sai, i grandi piace girare per le lotte, per banche. Solo da bambini non volevamo questo qua. Comunque la gita, se parliamo di gite, l'unica, cioè la gita che mi ricordo di più, che mi è rimasta impressa, è stata quella seconda media.
0: E dove siete andati?
2: Non potevano partire tutti e organizzarono una gita dei migliori della classe, quelli che avevano preso i voti più alti, perché c'era poco spazio, quindi fecero questa regola. Io sono rientrato nei primi 2-3,
0: sì,
2: tra i migliori della classe, quindi sono stato fortunato a fare una gita a Madonna di Campiglio una settimana. E quindi è stata un'esperienza grande, perché poi ci hanno scritto alla scuola di sci per imparare sci, e io ho fatto sci con ragazzi nati a Madonna di Campiglio, quindi bravissimi.
0: Sì.
2: Però la parte bella fu che un istruttore di Madonna di Campiglio disse loro questi sono nati qua, ma Marco sono 2 giorni che ha preso sci, questo è un talento. Allora loro dissero ti va di fare, c'è proprio una gara importante,
0: sì,
2: saranno 100 ragazzi, ti va di fare una gara con noi 100, mi fa, io in 2-3 giorni ti darò tutto quello che ti posso dare dell'insegnamento. E lui mi ha portato alla Desalpest gara importante che fu quando è sceso Alberto Tomba al gigante dentro il mondiale.
0: Sì.
2: Quindi mi ha fatto scendere lì, ho fatto questa gara dopo 3 giorni, quindi poi fatto la gara ci hanno portato a un teatro per la premiazione, eravamo 100 tutti seduti, io stavo tanto tranquillo, ho detto vabbè io sarò tra gli ultimi. E a un certo punto quando dice terzo classificato di qua e là, poi dice secondo classificato, poi vince, mi fa la gara, mi fa De Luca, Marco, io ho detto ma sta con me, ma veramente
0: è stata una sorpresa.
2: quindi a casa da mia madre, non me li sono ancora portati a casa mia, a casa mia madre ci sono i quadri, le foto di me sulla, sulla premiazione, sul podio, con la coppa e tutto quanto, e l'istruttore che è stato con me per una settimana, che mi ha insegnato tutto questo qua. Allora sono riuscito a portare la coppa, che era quasi impossibile portarla, però mi piaceva veramente così. Poi l'ho fatto anche dopo, ma purtroppo essendo che uno abita a Roma, come fa poi a fastidio, non c'hai montagne vicino, i genitori miei non potevano portarmi, quindi
0: È stata un'esperienza. Sentiamo Damiano invece, com'è andata le gite, dove sei stato tu Damiano?
1: Non ho capito, scusa,
0: che gita hai fatto tu invece?
1: Io sono stato, non ho girato tanto, ho girato diciamo per l'Italia.
0: No, no, gita la gita scolastica, ricordi, la gita scolastica.
2: Una gita in particolare che ti ricordi e ti è piaciuta di più e ti rimarrà sempre impresso in tutta la tua vita.
0: La gita scolastica.
1: Quella che mi è rimasta impresso, dove era? In Toscana, Arezzo.
0: Ah, Arezzo.
1: Arezzo in Toscana, campo scuola.
2: Cosa è successo che ti ricordi? Cos'è che ti è rimasto?
1: È che stavamo a giocare a pallone con quelli da Arezzo, stavamo attaccati, stava non succede una rissa.
0: Quindi invece la mia gita scolastica è stata alle grotte di Pertosa, perché il capitano dovrebbe ricordarle queste grotte, capitano.
3: Sì, è giù in Puglia, non so.
1: Le grotte no, del capitano.
0: No, è in zona Salerno, Cilento. Pertosa.
3: Non ci sono mai stato a Pertosa, non ci sono andato.
0: Sono stato a queste grotte di Pertosa ed è stata la cosa che 5 o 6 di noi non vedenti c'eravamo persi. C'eravamo persi nelle grotte, avevamo il timore che adesso come facciamo? Arriva la notte, poi era
2: come hai fatto?
0: E niente, poi cercavamo di. C'eravamo staccati dal gruppo. Io mi ricordo che avevo anche un registratore, dico: beh, se non altro possiamo documentare quello che è successo, rimane registrato. Perché già allora avevo 8-9 anni, avevo già la mania delle registrazioni.
2: Non a caso,
0: sì. E quindi, però, dopo un'oretta, un'oretta e mezza, abbiamo sentito. Cercavamo nel silenzio, lì c'era veramente il silenzio oscuro e tetro. Sentiamo le voci, silenzio, finalmente abbiamo sentito qualche voce, ma no, forse viene di qui, forse viene di lì, eh? E poi ci siamo ricongiunti al gruppo ed è stata la gita più strana che ho avuto nelle scuole alimentari.
2: Ma visto che hai parlato di registrazioni, sì. io ti faccio una domanda, quindi oggi sono io che ho intervistato te come personaggio, voglio intervistarti stamattina. Allora, quando è stato il momento, il giorno che tu hai deciso che di fare radio? Hai detto: questo per me è il mio lavoro, questo per me è la mia passione.
0: Ma
2: oltre a quando eri bambino, no? Cioè, chi hai incontrato? Da quando è che hai cominciato ufficialmente a aprire la radio?
0: No, io ho fatto radio da quando avevo 14 anni, quindi insomma mi hanno cercato subito, perché poi mi inventavo un sacco di cavolate, quindi ero... ero il tipo che facevo le telefonate a casa delle persone per vedere cosa facevano, qualcuno ogni tanto mi mandava a quel paese, insomma.
2: Ma tu hai collaborato con qualche radio all'inizio?
0: Sì, ho lavorato in tutte le radio del sud, da quando ero bambino fino adesso.
2: La radio in particolare, ti ricordi, sei rimasto impresso?
0: Ce n'è una che addirittura ho fondata, che si chiamava Ionica Radio, che ancora esiste, è una delle radio più grosse del sud. Bene, allora ragazzi, sono le 5.50.
2: Hai voluto la tua radio? Quando è stato il momento?
0: Il momento?
2: Quando hai voluto distaccarti? Dice adesso.
0: Si è staccato al momento che dopo c'è stato il matrimonio, la figlia.
1: Eccomi, ci sono.
0: E quindi parla. Per un po' mi sono staccato. Bene, sono le 5.50 e 46 secondi. Io direi di mandare un brano e poi facciamo l'ora tripla. E poi man mano ci salutiamo, perché dopo deve arrivare la registrazione dell'intervista di mercoledì. Allora. Chi sceglie il prossimo brano? Marco.
2: Marco. Dai calmo, ehi, fermati, ti alzo.
0: Fermati, fermati.
2: Fermati, ti alzo, io qua.
0: E qua.
1: Io non sto facendo niente.
0: No, no, è arrivato. No,
2: okay. È arrivato un
0: collega. È un
2: vai, vai.
0: Prego. Allora. Vai, vai.
3: Fermati e cammina.
0: Ecco, fermati e cammina. Mandiamo un brano, Marco. Allora,
2: vai.
0: Allora facciamo così.
2: No, c'è un collega che è entrato e è arrivato ridando.
0: Mandiamo un brano di Baltimora che si chiama Maltempo. Speriamo che invece il tempo sia buono, è uscito questa notte. Baltimora.

0: Era Maltempo di Baltimora. E siamo in diretta, intanto siamo collegati con Pontinia, dove Marco stava forse prendendo il caffè insieme.
1: Allora, sono stato al bar, ho preso un cornettino con la Nutella e un bel cappuccino sfumato.
0: Ecco.
1: Il solito collega di rito che facciamo da tanti anni, noi ci incontriamo con questo signore solo il venerdì e noi facciamo colazione insieme da anni.
0: Da tanti anni. Questo è il campanello della cassa, ding.
1: Bello, ecco, bello. Ecco qua. Il bello della diretta.
0: Il bello della diretta, che poi tra l'altro questa diretta verrà mandata in registrato per ben
1: Vabbè, visto che siamo in diretta, noi mercoledì sera avremo un grandissimo attore che è Gustavo Collini, italo argentino, e lui voglio dare solo gente con gente su internet e vede quello che ha fatto. Comunque ha lavorato a fianco di Vittorio De Sica, quindi
0: ecco.
1: Tanta roba.
0: Come detto, che si chiama?
1: Gustavo Collini.
0: Gustavo Collini sarà con noi mercoledì sera alle 20 per 20 di sera con Marco Roma. Sarà nuovamente con noi, quindi abbiamo questo attore, ve lo diciamo già da adesso, e quindi potrete riascoltare la nostra trasmissione oggi già nuovamente alle 7:30, alle 10:30, alle 13:30, ecco, alle 13:30, con una piccola interruzione tra le 15 e le 17, che siamo in diretta con Radio RVD per parlare di altri artisti. Poi insomma fino a lunedì notte l'ascolterete ancora. Capitano, che sta facendo? Libera, ha fatto colazione il capitano, fa cicletto.
1: Capitano
0: oggi un po' assente. Capitano?
2: Eccomi, sto qua guidando.
0: Ecco, questo è Damiano.
2: Ci sono sempre presente, lo dico sempre
0: parolone. E invece il capitano è assente, non sappiamo dove.
1: Ogni tanto Damiano si addormenta.
0: No, sta guidando, dai, se guida.
2: No, sto guidando, ma
1: va bene.
0: Ecco.
2: No, la mattina lo sai che c'è? Che magari io mi metto la sveglia troppo presto, alle 4.
0: Sì.
2: Poi dico, vabbè, il collegamento c'è il 40, me ne sdraio e mi riaddormo.
0: E io me la devi mettere la sveglia alle 4:30.
2: La metto più tardi, la metto alle 4:30.
1: E stamattina invece va chiamato veramente in videochiamata, alle 4:30.
2: Stamattina sì, perché mi sono fatto mio padre stava andando al lavoro, meglio detto domani mattina svegliami,
0: quindi bene, capitano.
2: Il problema è perché faccio le ore piccole, è che faccio le ore piccole. Vado a dormire tardi, anche questa notte sono andato a dormire che erano le 3.
0: Quindi un'ora hai dormito praticamente?
2: L'ora e un quarto.
1: Io rifà così. Cioè, allora io se lo faccio una volta a settimana e sto distrutto. Lo fa tutti i giorni, veramente dorme tipo un'ora, mezz'ora.
2: Marco è testimone, lo sa benissimo che dormo.
1: Lui veramente.
2: Vabbè, ma io comunque sono abituato, perché comunque
3: dorme poco.
0: Ecco, recupera il pomeriggio. È arrivato il capitano quando
2: bravo, recupera il pomeriggio.
0: Ecco. Recupera il pomeriggio.
2: Io per esempio, ecco, abituato vita, diciamo, per locali con i DJ, lavorando per i locali. Tante volte tornavo a casa alle 4, cioè mi cambiavo solo e poi andavo al lavoro.
0: E quindi per forza di coprire poi.
2: Andavo a lavorare direttamente senza manco andare a dormire.
0: Ecco. Allora, Marco, l'ora tripla è arrivata, sono le 5:58, che facciamo l'ora tripla. E vabbè, Marco, vai con l'ora tripla.
1: Vai. È arrivata l'ora Giuseppe Cesena, e anche il capitano e Damiano dal Vaticano e Marco Roma per sempre.
2: Marco Roma, grande amico, grande fratello.
0: Grande fratello. VIP.
2: È un grande fratello, Marco VIP. Roma. Lo amo.
0: Bene, ragazzi, sono le 6. 5.59
3: di Gerardo.
0: Ce ne andiamo,
2: Nicola?
0: Perché ecco, ce ne andiamo perché dobbiamo andare all'intervista di mercoledì e scegliamo un brano per i saluti. Allora,
2: ma più bella cosa mercoledì.
1: Più bella cosa di Eros Ramazzotti.
0: Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Allora,
2: Giuseppe, scusa se ti do del tu.
0: Sì.
2: Dico, ma l'intervista quella di mercoledì con Clementino adesso parte.
0: Sì, sì, adesso parte adesso.
2: Me la metto, diciamo, a sentirla. Sì. E poi ci ricolleghiamo a meno 10.
0: Sì, meno 10. Più bella cosa e poi arriva l'intervista. Ok, ragazzi, allora buona giornata, capitano.
2: Bye, bye. Buona giornata a tutti, buona giornata capitano, è stato un piacere conoscerti.
0: Così.
3: Vai! E mi raccomando, il camion vuoto!
0: Come il camion vuoto, perché si vende, va bene.
2: Signora Limoni.
0: Andiamo con Limoni, andiamo con più bella cosa. Ciao ragazzi, a dopo!

0: Amici di Disabili International Radio e anche le radio collegati, siamo qui ancora una volta questa sera per avere con noi un
1: grande campione.
0: Eccolo qua,
1: Piervito Grisù.
0: Eccolo qua, Piervito Grisù, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
0: Eccoci qua, puntualissimi alle 20 di sera, come appunto 20 di sera questa programmazione che dura circa una ventina di minuti, e siamo con Piervito Grisù. Allora Piervito, le domande sono fattibili anche dai nostri radioascoltatori, se vogliono al 320 19 78 490. Salutiamo le radio che sono collegate con noi, a parte Disabili International Radio, abbiamo varie radio in Sardegna, Radio Corallo, Radio Team 2000, Radio Studio Sound ed altre ancora che si collegheranno prossimamente.
2: E che salutiamo ovviamente.
0: Sì, che salutiamo, giustamente. Allora, sì. Piervito Grisù, sembrerebbe che fosse deve essere un siciliano, invece no, dall'accento mi pare che sei tutto Napoli.
2: Sì, sì, campano, sono salernitano in realtà.
0: Salernitano, quindi il paese di origine qual è, Piervito?
2: Sì, io sono nato a Salerno e in questo momento diciamo sono di Ponte Cagnano.
0: Ponte Cagnano, sì, sì, sì, è un paese che si conosce, vicino all'autostrada, ci sono stato qualche volta anch'io. Bene, allora, le domande che voglio fare agli ascoltatori le posso fare al 320 19 78 490, invece le domande che pone Marco le lasciamo fare a Marco. Allora, intanto la prima domanda che facciamo è come hai scoperto di avere la voglia di essere un rapper, come hai scoperto di capire che la musica era fatta per la tua vita?
2: Abbiamo iniziato che ero molto piccolo con i brani classici napoletani.
0: Ah,
2: quindi... Poi dopo negli anni è stata una necessità, ovviamente, visto che comunque io ho iniziato negli anni 90, quest'anno festeggio i 30 anni diciamo di carriera musicale. E negli anni 90, quando ho iniziato io, era tutto diverso, ovviamente non c'erano i social, diciamo è stata più che altro una necessità, un'esigenza di raccontare tutto ciò che era la periferia,
0: sì.
2: Okay? La storia degli ultimi, perché raccontare la storia dei vincitori è semplice, raccontare tutto ciò che è degli ultimi
0: è molto più difficile.
2: Però è necessario.
0: Quindi tu sei vicino agli ultimi, sei vicino alle persone.
2: Ovviamente sì, io sono impegnato socialmente da 30 anni, chi mi conosce mi segue, da sempre sono vicino agli ultimi. Racconto la storia degli operai, racconto la storia delle casalinghe, di chi non ha visibilità, di chi non ha voce, racconto i soprusi, la mia musica è contro ogni tipo di violenza di genere, contro ogni tipo di guerra, faccio spesso incontri con i ragazzi nei carceri, nelle scuole, collaboro con i Giapponi Film Festival. Quindi impegno a 360 gradi.
0: Bene, allora Marco, hai altre domande dopo questa introduzione di Piervito?
3: Altre domande? Io sono 100 a dedicare a lui.
0: Mamma
3: Ho
0: mia.
3: Aspettato questo momento.
0: Va bene.
3: Allora, io e Piervito ci conosciamo già da parecchi anni e sono onorato di riportarlo in diretta dopo tanti anni. E so che lui mi ha fatto un regalo oggi, che mi ha presentato. Giuseppe, sente un po' di rumori sotto, eh?
0: E questo dipende probabilmente dall'altra linea, non siamo noi.
3: Ok. Ci ha donato dell'album e praticamente il 1° maggio l'ho sentito e mi ha fatto questo regalo di venire in diretta con noi, visto che so che lui è stato intervistato da parecchie radio e TV. Oggi è andato in TV in diretta. Volevo sapere com'era andata oggi la trasmissione al canale 8 TV 8.
2: Sì, è andata benissimo come sempre. sempre con sempre grandi vibes e grandi sorrisi, ovviamente.
0: Probabilmente il tuo microfono, per Vito, che ha qualche problema di telefono. Vabbè, comunque, continua pure.
2: La viva voce adesso penso che andrà bene.
0: Sì, se togli via voce, okay. Sei sicuro.
2: Ok.
0: Quindi,
2: sì.
1: Come ti è stato realizzato l'album? Come ti è venuto questo album? L'ispirazione, da dove ti è venuta?
2: No, avevo la necessità di raccontare tutto ciò che mi è successo negli ultimi anni. La malattia, una separazione con la mia ex compagna, cioè storie vere, non il racconto della lista della spesa o la marca dei vestiti, storie vere.
1: Allora io ti volevo chiedere, io so che ai tempi Covid, dove tutti abbiamo passato un momento difficile, tu sei stato l'unico cantante in Italia ad aver inventato una cosa, che io so, però voglio che la racconti te e tutta l'Italia.
2: Sì, durante il Covid, ovviamente per tutti gli operatori dello spettacolo,

0: Allora io mi sono inventato questo fatto del drive live, cioè nel senso mi ricordavo il drive in e ho detto scusa, ma se mettiamo la gente in macchina, io sto sul palco e canto, questa idea è piaciuta tantissimo, è venuta Rai 1 e poi da questo progetto hanno iniziato la mia idea, hanno iniziato che poi abbiamo fatto la prima tappa, l'ho fatta qui a Ponte Cagnano il 17 giugno.
1: Quindi poi si è sviluppato in altre parti d'Italia dopo la
0: Sì,
1: tua
0: sì,
1: idea.
0: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: Vabbè, lui ha fatto qualcosa che nessuno ha fatto, quindi quando la Rai ha parlato di lui e tutti i giornali ha inventato una cosa che nessuno ci aveva pensato, nessun cantante comunque ha anche rischiato, perché comunque ci ha messo la faccia, perché alla fine invece l'umiltà l'ha portato comunque a avere questa notorietà, porta comunque una cosa che nessuno sa, quindi complimenti per quello che hai fatto a quei tempi, perché eravamo un po' tutti sofferenti, invece tu hai portato un po' il sorriso in tutti quelli che ti hanno seguito, come il mio.
1: Sicuramente. Bene, allora intanto vi ricordiamo che siamo in diretta, sono le 20:09 e 16 secondi. Questa trasmissione la replicheremo su tutte le altre 90 rotte radio che sono collegate con noi anche venerdì mattina intorno alle 6:10 circa e quindi potranno riascoltare i nostri radioascoltatori che siamo stati in questo 20 di sera con il nostro amico Piervito Grisù, al quale sicuramente Marco deve fare altre domande.
2: Certo. Allora, ti volevo chiedere, quando è stato, perché io l'ho rivisto tante di quelle volte, lo pubblico tutti i giorni, il video con Clementino, che tu hai cantato con lui, volevo che mi racconti di quel giorno, cioè io non te l'ho mai chiesto, quindi te lo chiedo oggi per la prima volta, come è capitato quel giorno?
0: Eccomi qua.
2: Okay.
0: Senti?
2: Sì, benissimo. Hai sentito la domanda che ti ho fatto? Sì.
0: No, perdonami perché.
1: È stato
2: Ok.
1: un attimo assente. Vuole
2: Allora
1: sapere?
2: ti volevo chiedere una cosa e poi non te l'ho mai chiesto, perché io quel video lo amo e come tu hai notato lo pubblico tutti i giorni su tutti i canali, no? Il video che tu canti sul palco in concerto con Clementino. E quindi non te l'ho mai chiesto, ma te lo chiedo oggi in diretta nazionale, voglio.
0: Dimmi.
1: Come è avvenuto
2: Quel concerto che hai fatto con Clementino, non te l'ho mai chiesto?
0: Sì. Ma ne ho fatti tanti con lui, mica uno solo.
1: Ah, ecco, quindi tu ne sei a conoscenza solo di uno, Marco?
2: No, vabbè, io sì, non ne ho visto uno, però volevo sapere come è stato realizzato questa cosa con lui, diciamo,
0: Io e lui siamo amici da 25 anni. Lui mi apriva i concerti a me.
1: Ecco.
0: Ok? Siamo amici da 30 anni, veniva a casa mia, abbiamo fatto parte della stessa crew. C'è una grande stima, una grande collaborazione. Lui è venuto quando viene, diciamo, Ponte Cagnano, Salerno, diciamo, nella mia provincia, lui mi chiama sempre. Che rispetto, e dal palco lui dice: ovviamente, io ho iniziato a fare il rap e il reggae grazie a questi signori che noi abbiamo iniziato molto prima di lui. Diciamo, siamo i
2: Certo.
0: papà, io sono anche il papà di Rocco Hunt artisticamente.
1: Sì,
0: Ho portato
2: Rocco
0: io
2: Hunter.
0: Rocco Hunt la prima volta in televisione, c'aveva 16 anni.
1: Ecco.
2: Non hai mai pensato di realizzare qualcosa insieme a loro, di creare qualcosa con loro?
0: No, perché io faccio un percorso mio di artista indipendente, non mi interessa
2: Giusto, giusto.
0: il mainstream, a me non mi interessa.
2: Hai ragione, giusto. La condivido. Parecchi cantanti sono così.
0: Io ho rifiutato Sanremo.
2: Ah. Perché?
0: È perché mi avevano scritto una canzone che non era la mia. No,
1: Non te la sentivi addosso?
0: e poi all'epoca Carlo Conti nel 2008 non aveva dato la possibilità di cantare in dialetto.
1: Ah, ecco, quindi.
0: Quindi io ho detto in dialetto
2: Ma i testi delle canzoni li scrivi tu o hai comunque un paroliere?
0: no. Oh, io scrivo io i testi. Io li scrivo io anche per gli altri, anche non dico altri cantanti che tu conosci perché dei testi miei sono anche dei cantanti che tu senti in radio. Io sono un autore di musica e di testi.
1: Bene,
2: Ok, e la musica chi è che la realizza?
0: Sempre io.
1: Anche arrangiatore?
0: Sì, certo, soprattutto arrangiatore.
1: Perfetto,
0: Io sono
1: vabbè.
0: il basso, suono le percussioni.
1: Vuoi raccontarci dell'ultimo album che ancora deve uscire, che noi questa sera manderemo, di cui questa sera manderemo un brano in anteprima?

0: Sì. Allora, il disco si chiama Musica a pezzi. Sono, diciamo, una raccolta di brani degli ultimi 4-5 anni. C'è il brano con i Sud Sound System, c'è il brano con Anthony Johnson, che è un artista mondiale.
1: Sì.
0: Che cantava, diciamo, con Peter Tosh.
1: Ah.
0: Stiamo parlando di
1: sì, ricordiamo,
0: mondiali.
1: Certo.
0: E poi ovviamente ci sono dei brani nuovi. Questo disco.
2: Quanti brani è il disco?
0: Non ho capito, scusami.
2: Quanti brani ci sono nel disco?
0: 12 brani. Ci sono, sono 12 brani ed è la chiusura di un cerchio che praticamente come posso dire, è quello che può rappresentare meglio tutto ciò che io ho vissuto negli ultimi anni.
2: E venerdì esce il disco, giusto? Venerdì?
0: Sì, venerdì esce il disco.
2: Puoi raccontare agli ascoltatori dove possono acquistarlo?
0: La Pecora Nera.
2: Dove possono acquistarlo il disco?
1: Un attimo.
2: Pier Vito
1: voleva sapere, Marco, dove si può acquistare il...
2: Dove possono acquistarlo il disco?
0: Allora, per adesso venerdì esce su tutti
1: gli App Store.
0: Sì, sugli App Store,
2: Spotify
0: mondiali.
1: Sì. Ma esce il disco con le 12 tracce o solamente un brano?
0: Non ho capito.
1: Esce il disco con le 12 tracce?
0: Sì.
1: Tutto il disco,
0: sì.
1: Perfetto.
0: Lo puoi trovare su ovviamente su Spotify, certo. E
2: Amazon,
0: tutti i digital store.
2: Ah, ok.
0: E poi diciamo, poi prossimamente da giugno si può acquistare diciamo nei negozi di musica, anche alla Feltrinelli, e poi ovviamente ai miei concerti.
1: Ecco, i tuoi concerti sai già più o meno quando iniziano, Pier Vito?
0: Allora, io ho avuto un'operazione importante neanche 2 settimane fa. Sono ancora
1: convalescente,
0: infatti sto un po' ancora a casa.
1: Sì, dobbiamo prima guarire bene, certo.
2: Però carburare un po'.
0: Poi abbiamo tante date in tutta Italia, chi vuole conoscere tutte le date basta che, diciamo, segue le mie varie pagine.
1: Sì.
0: Pagine Facebook, pagine Instagram,
1: Pier Vito
0: TikTok, Crisù. Basta che scrivi Pier Vito Crisù.
2: Allora, volevo darti una sorpresa, un annuncio. Sicuramente tu sarai felice, ne saranno in pochi, però io ti ho detto che c'avevo una cosa bella da donarti, ti avevo detto dopo l'intervista. E io ho creato un format di un programma in TV che uscirà tra poco e voglio che tu sarai ospite in TV, che ci sarai, quindi quando sarà il momento io ti farò l'invito, se tu accetterai ti voglio con me in TV.
0: Basta che
2: insieme a sì.
1: E località.
2: Sì, sì, a Roma, comunque a casa, giochiamo in casa. Sarà fatto tutto a Roma, quindi il programma nasce a Roma e sarei ospite a Roma nostro, insieme a altri star dello spettacolo.
1: Bene, sono le 20:16. Noi vogliamo anche parlare del brano che manderemo questa sera alla fine di questa trasmissione, che si intitola
2: Show.
1: Cosa vuol dire show, Pier Vito Crisù?
0: Via.
2: Beh, napoletano, io l'ho sentito parecchie volte, no? Quando per scaramanzia. Poi napoletano, show, via malocchio.
1: Show.
0: Sì, è una formula antichissima come la notte dei tempi.
1: Ecco,
2: io mi ricordo al lavoro
0: una che mi ha insegnato mia mamma, e a sua volta mia mamma le ha insegnato a mia nonna gliel'ha insegnata la sua nonna, la bisnonna, Frisaula e così via.
2: Io mi ricordo un napoletano che un po' l'assomiglia a Pierrito, estetica, sì. Veniva col cilindro al lavoro, col cilindro e l'abito nero, e veniva col sale, buttava il sale e strillava dicendo show, via il malocchio. Era di Napoli.
1: Bene.
2: Sì, ma era storico, era conosciuto comunque a Roma, era conosciuto, non era uno, cioè tutti conoscevano, una persona che si vedeva una volta a settimana, veniva sempre, tutti volevano la sua benedizione, perché poi sul cilindro davano il soldino come benedizione, no? Quindi
1: bene, 20 e 19 siamo quasi pronti per ringraziare tutti.
2: Mancano quasi un paio di minuti per i saluti. Pierrito, ci mandi un saluto per questa intervista?
0: Dimmi Marto, scusami.
2: No, tranquillo. Allora, manca un minuto, volevamo ringraziarti che sei venuto questa sera in diretta nazionale con noi.
0: Certo.
2: Perché anche se non si sente 100 radio da domani, dopodomani la tua intervista andrà ogni 3 ore registrata, oggi in diretta, ma da domani fino a lunedì mattina ogni 3 ore verrà mandata in onda, quindi ti ascolteranno
1: sicuramente
2: 100 radio, sì, tante radio. E noi ti ringraziamo dell'intervista che ci hai dato, voglio che ci dai un saluto a noi.
0: Allora, io vi ringrazio Marco di cuore. Ringrazio diciamo tutti i radioascoltatori e soprattutto tutti gli operatori, tutti i vostri colleghi da ogni parte d'Italia. Vi dico
1: grazie. Allora allora grazie caro,
2: sei una persona grandissima, ti vogliamo bene.
0: Grazie Marco, grazie mille, grazie a te, un abbraccio a tutti, un bacione, a presto,
2: sentiamo presto.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

E alle 6.31 ci colleghiamo adesso con Nicola Nucci che ci parla dei cantanti di oggi. E poi naturalmente avremo il nostro Matteo Comi che ci parlerà del campionato di baseball per non vedenti.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è il vostro scrittore preferito, o almeno così spero. Sono Nicola Nucci, scrittore, sceneggiatore e autore di tanti libri, tra i quali forse il più famoso, Trovami un modo semplice per uscirne, premiato anche come finalista al premio Italo Calvino. Tra le altre cose ho scritto da pochi mesi un nuovo libro, che non è in questo caso un romanzo, ma parliamo principalmente di anni 90 e 2000, si chiama Gli anni Litmania Dance. Potete trovarlo in tutti gli store online e fisici, quindi le librerie e Amazon, IBS e alla fine dove volete. Io sono Nicola Nucci, mi potete trovare anche sui social, mi potete trovare ovunque e vi consiglio di seguire i miei spazi. Io sono presente su Facebook, sono presente su Instagram, sono presente su Threads e anche su X, il vecchio Twitter, diciamo così. Principalmente nelle mie opere parlo di anni 90 e di anni 2000, ma non solo, mi contraddistingo anche per parlare di questi anni un po' caotici, questi anni moderni che alla fine sono in tanti casi, almeno per quanto riguarda la musica, una copia sbiadita forse di quello che abbiamo già vissuto. E tant'è che proprio nella puntata di oggi vorrei parlarvi delle analogie tra il questo nuovo millennio, adesso siamo nel 2026, rispetto a magari quello che succedeva 30 anni fa. Adesso la musica sta cambiando, chiaramente Sanremo stesso ci ha dato la dimostrazione che il mondo della musica è sempre meno attento alla musica e molto più attento rispetto a una volta al look e ai modi di selezione attraverso i social. I cantanti che qualche anno fa avevano una priorità a livello televisivo, come Renga, Anna Tatangelo o Malika Ayane, nel frattempo sono stati forse sopravanzati da una nuova generazione di cantautori che fa forse dell'irruenza fisica in tanti casi e del proprio look una cifra stilistica e canora. La musica è sempre filtrata attraverso l'autotune, spesso correttori vocali di ultima generazione che danno alla fine l'idea di interfacciarsi con una voce mascherata, alla fine una voce quasi robotica. L'autotune non viene usato solo e sempre per un discorso di intonazione, ma può essere anche una cosa stilistica, e tant'è che molti lo utilizzano. Nell'ultimo festival di Sanremo abbiamo visto per esempio su tutti il cambio di una generazione, per esempio il figlio di Gianni Morandi, alla fine la figlia di Francesco Renga, che era diventata opinionista in una trasmissione televisiva di grande successo. Abbiamo visto il figlio di Alessandro Gassman, Leo Gassman. Di fatto sta passando tutto di padre in figlio, e quindi la musica è alla fine lo specchio del nostro paese che va incontro a un cambio generazionale importante. Quindi di questa puntata metterei l'accento appunto sul fatto che la musica sta cambiando, e questo cambio generazionale purtroppo è necessario, come tutto quello che ci circonda è ciclico e obbligatorio. Dispiace un po' che alla fine a parlare di musica e a scrivere di musica e a vivere alla fine anche di musica siano purtroppo sempre le stesse famiglie, che non ci sia un grosso cambiamento, però questo ne parleremo in un altro spazio, in un'altra puntata. Intanto vi ringrazio e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.

racconto io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. A voi i risultati della quinta giornata che si giocava tra 9 e 10 maggio. A Iglesias, la Fortitudo Bologna White Sox era ospite dei Turbos Cagliari, vittoria degli ospiti per 4-3. Al Pierpaolo Cesare Vita di Firenze, la Fiorentina Bixci si imponeva al settimo inning per manifesta superiorità per 14-3 sull'Unime Messina. A Roma, la Roma All Blinds ospitava i Blind Fighters di Sesto Fiorentino, vittoria dei Capitolini al tiebreak per 11-10 dopo 10 inning. La domenica, altre due gare il 10 maggio, tutte al JF Kennedy Center, dove i Lampi Milano al mattino ospitavano i CSU Hurricanes Ronno, vittoria dei Lampi per 5-0. Nel pomeriggio i Thunder Sky Milano ospitavano la Leonessa Brescia, vittoria degli ospiti al 7 Wini per manifesta superiorità con risultato di 14-2. Giornata di esordi con Baluce per l'Unime Messina, tre giocatori ipo e non vedenti, mentre tra i vedenti ben tre le novità. La Roma All Blinds schierava Salvatore Mazzara, i CSU Hurricanes saranno Ivan Monticelli, mentre i Thunder Sky Milano Daniele Montella, tutti e tre come difensori vedenti. Prossimo turno. Questo nel turno precedente, il quinto, avevano riposato i Blind Caralis, mentre ora andiamo ad illustrare le partite che si giocheranno tra il 16 e il 17 maggio. Sabato 16 maggio si partirà al Pierpaolo Cesare Vita, dove la Fiorentina Bixci ospiterà la Roma All Blinds alle ore 14. Alle ore 15:30 Iglesias, Turbos Cagliari riceveranno i Lampi Milano, mentre alle ore 16 in quel di Messina l'Unione Messina ospiterà i CSU Hurricanes Ronno. La domenica sempre Iglesias alle ore 10, Blind Caralis contro Thunder Sky Milano, mentre alle ore 14 l'incontro di cartello tra le due formazioni entrambe a punteggio pieno, con la Leonessa Brescia che a Sebastiano China ospiterà a Bergamo la Fortitudo Bologna White Sox, la riposeranno i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. Mi raccomando, continuate a seguirci e a rimanere informati su tutto quello che accade nel mondo del baseball ai Bixci e Libici. Dal vostro Matteo Comi, una buon proseguimento e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi. Invia messaggio.

0: Buongiorno Maria Grazia, buongiorno, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia.
1: Bene.
0: Tutto bene?
1: Mi sentite, vero?
0: Certo, certo, ti sentiamo benissimo. Il tempo com'è in Sciacca?
1: Non piove, però tira vento.
0: Non piove e tira vento, va bene. Uh-huh. Allora, oggi che poesia leggeremo?
1: Una poesia che parla di felicità.
0: Ah.
1: Il titolo è Che cos'è la felicità?
0: Che cos'è la felicità, insomma. Allora, noi abbiamo il sottofondo che... Abbiamo il sottofondo già, eccolo qua, così io ho il modo di poter ascoltare la poesia, perché se suono io poi non riesco a capire quello che dici, perché devo suonare, cioè due cose insieme non si possono fare secondo me,
1: certo.
0: Sì. Perché o suono e sento la tua voce però non sto attento alle parole, oppure sto attento alle parole e non suono, e allora preferisco mettere un sottofondo qualsiasi e che si senta bene la tua voce. Allora, perfetto. Allora, puoi partire, Maria Grazia.
1: Sì. Allora, il titolo della poesia di oggi è Che cos'è la felicità? La felicità potrebbe essere il più bello degli imprevisti. Quando meno te l'aspetti, ecco chi arriva per farti rallegrare, per farti gioire. La felicità è ancora più bella quando si può condividere con la persona amata. La felicità potrebbe essere una bella novità che viene ad alleviare la nostra monotona quotidianità. A volte abbiamo la felicità a portata di mano e non la sappiamo apprezzare perché non ce ne rendiamo conto. Tutto ci sembra scontato, ci sembra dovuto. Per essere felici chissà cosa vorremmo, cosa ci aspetteremmo. Però basta poco per essere felici. Infatti, un vecchio detto dice: chi si accontenta gode. Afferriamo al volo la felicità, perché è un dono prezioso che ognuno di noi conquisterà. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia. Allora, noi mandiamo adesso un brano di Raffaella Carrà che si chiama appunto Felicità. Tata. Felicità, tata.

0: e noi siamo qua direttamente dal Vaticano.
1: Però, quella carra stupenda, stupenda.
0: Ecco qua, è stata la richiesta della nostra signora Mara Grazia da Sciacca in Sicilia. Che ha...
1: Ciao signora Mara Grazia.
0: Ecco qua, ha detto dobbiamo mettere qualcosa sulla felicità e per non mandare sempre Albano e Romina abbiamo scelto Raffaella Carrà. Bene.
1: Raffaella Carrà per la sua carriera ha scelto la vita comunque di non sposarsi, di non avere figli. Niente. Sì. Ciao, ciao Romina. E quindi ha dedicato tutta la sua vita allo spettacolo. Comunque si è privata della famiglia, si diventa mamma.
0: E beh, certo.
1: Per amore del palco scenico.
0: Vabbè, però ha avuto tanti figli, ha avuto tante persone.
1: Tanti figli acquisiti.
0: Figli acquisiti, tante volte.
1: Era l'unica, poi delle poche italiane a livello internazionale, no? Cantava, certo, in spagnolo, ballava, lei è stata intervistata Silvestre Stallone a quei tempi e tutta quella gente, attori e attrici americani di Hollywood, cose che oggi noi italiani non ci riusciamo a arrivare a quel livello là, ma lei c'era.
0: Ebbene, è arrivata, sì. Allora, dal Vaticano.
2: Eccomi.
0: Eccoci.
2: Damiano di Gede del Vaticano.
0: Togli la via voce, perché altrimenti
1: Giuseppe, senti male, vero? Perché sì. Via voce della cassa.
0: Sì, sì, c'è la via voce. Togli la via voce, Damiano.
1: Cioè, metti via voce del telefono. Alza il volume del telefono.
0: Togli la via voce, perché altrimenti si sente cupo, si sente come se... Adesso va meglio, come se avessi un fazzoletto davanti al microfono, si sente quando
3: sì, ovattato si dice.
0: Ovattato, bene. Allora, sono
3: Marco, digli un po' che ti ho fatto vedere, mo che sei entrato.
0: Che gli hai fatto?
1: Allora, praticamente mi ha fatto vedere l'interno del Vaticano, cose che nessuno può vedere, ha mai visto. Io da quando sono nato a oggi non ho mai visto l'interno, perché mi sono, cioè, che vive dentro il Vaticano e che lavora. Ho visto la Cappella Sistina da vicino, proprio a pochi metri.
3: Davanti proprio
1: la Cappella Sistina e i giardini del Vaticano.
0: Sì.
1: Perché ogni
3: stradina... il giardino quello al labirinto, diciamo.
1: Ah. Sì, il giardino, praticamente ogni stradina ha un nome, no?
0: Certo.
1: C'ha un nome all'esterno, quindi bellissimo, come veduta. Veramente bella.
0: Bene. Io
1: l'ho mai visto.
0: Allora, ricordiamo che noi 20 di sera, il mercoledì sera, fino adesso abbiamo presentato 93-17, poi abbiamo presentato Pier Vito.
1: E poi intervisteremo il grande Gustavo Collini, attore, danza butto, ballerino mondiale, italo argentino.
0: Doppiatore e tutto, insomma, un po'.
1: Lui è stato, ha prodotto produzione, regista e recitava a Rai 1,
0: sì,
1: nel suo programma, e poi al Dobloni di Venezia insieme a grande Vittorio De Sica. Loro hanno aperto le due tournée a teatro a Venezia, quindi lì lo possono posare le grandi, come lui lo è stato. Poi c'è una grande storia dietro che mo non possiamo dire.
0: No, allora la diremo mercoledì. Allora abbiamo detto Gustavo Collini o Augusto?
1: Gustavo
0: Collini, sembra perfetto. Avremo questo grande attore che sarà con noi mercoledì sera, quindi se volete potrete chiamarci al 320 1978 490. Vi ricordiamo invece l'appuntamento di oggi pomeriggio con Stefano Manenti a Romi nel pomeriggio alle 15.
3: A che ora?
0: Alle 15.
3: Alle 3.
0: Oggi,
3: okay.
0: Alle 3. E niente ragazzi, sono le 6:52:05. Salutiamo anche la nostra signora Simona che sta dormendo,
3: purtroppo non la chiamo perché
0: dorme.
1: Non dire che sei Lucio, è morta la suocera stamattina,
0: sta dormendo, quindi...
1: è morta la suocera.
0: Ecco Marco, allora tu sei pronto per il abbiamo aperto stamattina oppure piove ancora?
3: No, qua c'è il sole, da me no,
1: da me è un po' scuretto, però stiamo per piano piano, dai, piano piano.
3: Ah, hai visto, qua c'è il sole, cioè, C'è sta qualche nuvola, però per il momento ancora
1: forse non fa niente, qualche lacrima così.
0: Bene ragazzi, allora io direi quasi quasi, quando volete, di far partire la sigla e ci salutiamo, così ci lasciamo e ci sentiamo lunedì naturalmente. Siete pronti? Andate
1: a tre? Damiano, sì. A tre.
3: No, sono prontissimo.
1: Vai. A tre. Uno, due e tre. Signore e signori, a voi la
3: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E anche con Damiano dal Vaticano e Marco Roma da Pontinia. Insomma.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ragazzi,
1: una giornata oggi.
0: Buon weekend, ci sentiamo lunedì mattina e buone repliche a tutti. Ciao ragazzi, ciao.
3: Ciao ragazzi, buona giornata a voi.
0: Grazie, ciao.
3: Ciao,
0: grazie,
3: ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Grazie ragazzi che ci fanno gentilmente compagnia e noi ce ne andiamo. Sono le 6:54 in questo momento. Vi ricordiamo che se vorrete potete lasciare in questi giorni, venerdì, sabato e domenica, le vostre richieste al 320 19 78 490, 320 19 78 490. Salutiamo anche Nazareno, il nostro amico di RVD. Ciao ciao a tutti quanti che segue su Radio RVD con le sue notizie e a presto.

Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di.
2: Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo, lesbo, bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica infatti si celebrerà la giornata mondiale contro l'omo, lesbo, bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni l'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la Dem. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dalla questore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.

madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto, però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha piante, quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti.

amici sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno il loro viaggio.

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

Fuori piove, a me mi piace stare a letto con te. Considerare, e beh, che la mattina sei più bella.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo-lesbo-bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica infatti si celebrerà la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni l'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la Dem. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in Commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dalla questore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'Autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.

sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo-lesbo-bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica infatti si celebrerà la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni l'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la DEM. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dal questore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.
3: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo-lesbo-bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica infatti si celebrerà la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni. L'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la Dem. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in Commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dalla questore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad di Sant'Alvise.
5: Altro giro, altra corsa per il mese di maggio 2026 con i più belli d'Italia. L'appuntamento con Max Martinalli.

Sentite cosa canta Achille Lauro in decima. Per amore sei disposto a sfidare persino gli dèi e sogni di fare cose straordinarie, tipo rubare il tramonto per metterlo al polso dell'amata. Cose da comuni mortali, Achille Lauro, numero 10.

0: Martinelli.
1: Francesco Gabbani lancia la nuova hit estiva, Summer Funk. Il nuovo singolo apre una fase decisiva della carriera del giudice di X Factor. Gabbani, Summer Funk, ai più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: La numero 9 dei più belli ci regala un duetto intenso e avvolgente. Emma ed Ercomi, Vacci piano.
2: Scusa se ancora

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E tra le voci più riconoscibili della scena rock italiana contemporanea, ecco le Bambole di Pezza, nuovo brano che si intitola Porno. Un inedito che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band. Bambole di Pezza, Porno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Ah, ma che bello essere romantici, guardare il cielo, credere nei sogni, nei sentimenti puri. Tommaso Paradiso ci regala una canzone molto personale, I Romantici, numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Alla numero 7 dei più belli troviamo invece Blanco ed Elisa con una canzone intensa, struggente, un bel duetto. Hai promesso che poi ritorni, invece sono rimasti solo ricordi. È finita e restano solo quelli. Blanco ed Elisa, numero 7, ricordi.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli! E non poteva mancare Irama in questa nuova puntata dei più belli d'Italia. Un brano che unisce libertà e seduzione dentro un immaginario estivo e senza confini. Irama e Cabana ai più belli.

0: Ci piace e noi lo rimettiamo. Un inno leggero, tagliente e spensierato. Alla numero 6 dei più belli, questa settimana c'è Dito nella piaga. Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: Tra i primi 5 dei più belli abbiamo tutti mille sfaccettature. E non è mica obbligatorio essere suora o pornodiva, vero Annalisa? Canzone estiva. E in quinta. Quando

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti.
1: In quarta c'è Paola Iezzi, che ha scritto questa sua nuova canzone insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Una canzone magnetica, sensuale. Si può essere amici anche a distanza. Sentirsi ogni tanto al telefono, parlare, ricordare momenti insieme. Ecco, pronto. Oh, Paola. Sì, andiamo nella stessa direzione. Numero 4.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Sono io e il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. È chiaro ed è anche evidente. Eddie Brock è un giovane artista che scrive canzoni sincere e dirette. Ecco il suo nuovo singolo, Bel Venerdì. Descrive la sensazione di solitudine che si prova quando finisce una storia d'amore. Eddie Brock, Bel Venerdì.

0: belli.
1: Numero 3, più belli, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar, prima collaborazione fra i due big. Un gran bel pezzo di due amatissime star del pop italiano, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: le 10 più forti.
1: Alla numero 2 c'è una storia sentimentale complicata ma vibrante. Lei gli ha rigato la moto, e perché? Per gelosia? Perché lui ama i Rolling Stones? O forse perché gli piace un'altra? E i The Colors sono in seconda.

In questa puntata i più belli: Achille Lauro, Emma Ercomi, Tommaso Paradiso, Blanco Elisa, Dito nella Piaga, Annalisa, Paola Iezzi, Tiziano Ferro, Giorgia, The Colors. Per voi serviamo adesso la numero uno ai più belli d'Italia. Numero 1, Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese. Ma che bellezza, quando si fanno le ferie magari si torna al paese. Si va a trovare i parenti, si mangiano cose buone, si respira aria di casa. Le tre artiste giocano un po' con i cliché delle radici del Sud Italia. Numero 1, Al mio paese.

Nel prossimo appuntamento con i più belli d'Italia non mancheremo di informarvi su curiosità e tutto quello che arriva dal mondo della musica italiana. Tante novità ci aspettano. Io vi aspetto qui. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo, lesbo, bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica infatti si celebrerà la giornata mondiale contro l'omo, lesbo, bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni. L'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la Dem. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in Commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dalla questore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in

guardando il sole che fa spazio all'imbrunire in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo-lesbo-bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica infatti si celebrerà la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni l'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la DEM. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dal questore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'Autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, sì, tutto.

0: ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora que cuenta de cámara, oh! ¡Ahora aquí tengo el sistema bien, oh, hecho!
1: ¿Te ha visto?
0: ¡De veros, oh! ¡Ah, no tengo que en televisión!
1: Sì, però prima di portarmi via, aspetta che mi dimetta, perché sennò cosa faccio tutto il giorno qua da solo? Ciao!
0: Ti ha ragione, scusa, scusa!
1: Oh, ti ho un Rolex!
0: Ma ti sei fuori?
1: Ti faccio ben, sa!
0: Ma che qualità ne è oggi? Ma dove ti va a trovare?
1: Ti va una corona di oro?
0: No.
1: Ti va un braccialetti? Ti voglio pavesini, donna arance, guarda che roba, con tutto.
0: Guarda qua, quanta roba!
1: Guarda che roba!
0: Ma dove ti gattonto tutto sto ben di Dio, guarda!
1: Reggio, basta
0: mamma
1: che...
0: Mamma mia!
1: Basta che ti stanchi il sito e ti stanchi all'occhio.
0: Ho capito.
1: Guarda, che là, ti vedi? Che là io vado per la stamattina è prostata, no? E dove a svegliarsi fra due? Sì, ma sei inutile che ti va di a cosa portavi a tutto, no?
0: Non capisco.
1: Ti hai capito?
0: Non capisco. E sto qua?
1: No, quello ti mi va a assistare perché io opera domani.
0: Ah, domani?
1: Sì, sei tre giorni che fa suettina, ti hai capito?
0: Guarda che braccialetto di oro, che gao, che grosso!
1: Ecco appunto. Siccome domani che fa l'indormia totale, no?
0: Non capisco.
1: Domandi che cosa che trova quando che si sveglia. Domandi.
0: Che fora, vieni te! Ah. Anche chica, se sapevo che già era così bello, mi facevo ricordare un cammino. Oh, ascolta, questo qua invece?
1: No, sto qua si è tolta stamattina.
0: Ah, sì? E non già porta via?
1: Tutto.
0: Perché non si è letto già fatto?
1: C'è cosa l'unica... È infermiere, ciò.
0: Ah, sì?
1: È infermiere.
0: Beh, chissà che razza di ho.
1: Ma chissà che razza di cosa.
0: Ah, no?
1: Ti mandi un film che sei sta infermiere, beh, prosperoso, no? Che sta subito, no?
0: È vero.
1: Ti hai visto la mia qua del reparto?
0: Non l'ho vista.
1: E per la dottone atti appesa. Oh, che faccio? Ma ti ha visto in che stati? Ma te parla in giro così, no? Ti te vergogni,
0: Secondo, a proposito, prima che mi smettica, i fiori dove ti metto?
1: Ma sì, i fiori col trucco?
0: Ma ciò, per forza, no. Basta che ti metti qua. Appena che ti la voglia, ti fa così, che non mi sai roba, no? Sola,
1: che
0: ti ho capito.
1: Invece ti sa che mi sento già meglio.
0: Non te vedo. Che forte che si ascolta. I fogli invece ti puso qua, va bene?
1: I fogli? Ma per far cosa? Voglio scrivere un libro.
0: Ma ti sei mongolo. I sei fogli bevui di metadone, no?
1: Ah sì?
0: Con tia voglia basta che ti zappi, ti metti dentro l'acqua e si scioglie
1: dentro
0: e ti va bello come sol ti va.
1: Ma dentro l'acqua?
0: Hai
1: una mezzo. Buttimi dentro qua,
0: da flebo. Aspetta.
1: Che facciamo come i mondiali e i flebo rigeneranti.
0: Ciampa.
1: Sì, senti che bene.
0: Si sente,
1: Senti, vecchio, che roba.
0: Che fuori che sei. Vai. Adesso dammi il cammino, dammi.
1: No, sei mia, dammi.
0: Dammi.
1: Tassi che ti mi svegli il nonetto.
0: Ti ha ragione, scusa, non mi ricordavo più. Allora che qualità di pena d'argento che ha sul comodi. Posso andare a portare via?
1: Tipo sì, ma se ti sigue e se sveglia cosa ti porti via?
0: Ti ha ragione, scusa, non mi ricordavo. Con te che faccio ste robe, se riando a spaccarmi la testa, tocchi.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo, lesbo, bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica infatti si celebrerà la giornata mondiale contro l'omo, lesbo, bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni l'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la Dem. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dalla questore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. Mega da una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo-lesbo-bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica infatti si celebrerà la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni l'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la Dem. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in Commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dalla questore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'Autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo-lesbo-bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica infatti si celebrerà la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni l'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la Dem. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dalla questore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'Autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. Mega Dana, lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tutto l'anno.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Otto Jung, Otto Jung. Attenzione, attenzione, questa classifica dance può creare dipendenza, perché regaliamo emozioni, mica fantascienza. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Ma davvero va via così? Ci lascia proprio una figura di spicco della scena dance mondiale, Kungs, è in uscita, insieme ai Boys Noize con

0: la settimana scorsa.
1: Ma come non ricordarvi le tre più forti di 7 giorni fa? Numero 3 per Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Save Me Tonight.

subito New Entry per la terza di maggio 2026 alla numero 15 con la bravissima songwriter italiana Calypso. Insieme a Fabrizio Campanelli hanno tirato fuori un pezzo davvero esplosivo, For You and Me. A curare il suono c'è il top DJ producer Joey T. Vannelli, numero 15. New Entry.

Finalmente apertura dei dischi caldi. Number 10, Mucho Calor, per un pezzo che riesce a catturarvi fin dal primo battito. Kid Khalif esplora il proprio crossover nel cuore della dance moderna. Duro Tetetè è un taglio fresco, contemporaneo. E poi, con la DJ producer italiana, Yo Me Sento Muy Loco. E non solo, Number 10, Kid Khalif,

È il terzo aggiornamento di maggio 2026 con la Exclusive Dance Chart e siamo in nona. E qui vibra pure il pavimento. Un brano dalla Chicago House anni 90 in new version. Porta la firma di Mr. Bob Sinclair, Ralphy Rosario e Lego con la featuring di Donna Blakely. È in ex aequo, occhio al DJ Carlito, il nostro DJ preferito. Propone la sua Step in Loop. Exclusive Dance Chart. La vivi, la balli e non la lasci più.

Davvero una fantastica prima parte con Fabrizio Campanelli, Calypso 26, Ugel, Seif, Topic, Becky G, Kicka Leaf, Gordo, Ralfi Rosario. E adesso prendete una valigia, mettete gli indumenti che vi possono servire solo per bailare. Andiamo a spasso nel tempo, nel disco flashback. Disco flashback. A spasso nel tempo con il disco flashback, quando la musica latina e l'elettronica sale bien,

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart. Dance Chart.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

della Number 7 con Fashion and Dance Floor 2 e il nuovo album di Madonna prodotto da Stuart Rice, estratto da Favola in coppia con Sabrina Carpenter. Più l'ascolti, più ti piace. Bring your life.

Tranquilli, arriveremo presto tra le prime tre, ma prima passiamo da un back to back fantastico. La numero 5 è di Jennifer Lopez e David Guetta. La super traccia è Save Me Tonight. E in quarta spazio il nuovo esplosivo singolo che accompagna il super film Il Diavolo Veste Prada 2.

Ma cosa vuoi che siano 500 milioni di ascolti su Spotify? E vadi a fare, direbbe il duo olandese degli Another. Talk to You è il singolo realizzato in collaborazione con i 54 Ultra. Numeri impressionanti anche per sognatori e danzanti. Number 2.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo, lesbo, bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica infatti si celebrerà la giornata mondiale contro l'omo, lesbo, bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni. L'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la Dem. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dalla questore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'Autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo-lesbo-bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica infatti si celebrerà la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni, l'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la Dem. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dall'acquestore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo-lesbo-bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica infatti si celebrerà la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni l'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la DEM. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dal questore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.